color, che rispessier toma scadi mai sol, che zere molo, pare di scioror, che rispessier toma scadi mai sol.